0: Nani vane lo okhala mtoko eniwe iwe mahole la mawana ndriwa Antonio Msiakolima ndiva ye yogo mkhulu pale onsuelo mthukiha wahala epomekhani yona mithili ni district ya Mukovola tivan khuma ya masenala
1: opakira ka kala vulaka vaka hehimya wira yo khale hantisi weiwe ene ri lampanta mukhale lo we provincia ne ra poela yo Mozambique no na mkhulu wiru o khala mtoko ene weiwe a irwa khupula muno kwale ka nyi hera wera masena ro thera ro her lampanta wala ole pa hunu we sena ne
0: ole mkhulu pale e la poele o ne ri lampanta wa makhulu pale yale pa para pa thone ne mphanya farlahi ninna phanya a thwao musa kwanto nave khupula muno onir lambanda watho ya lalala ya wanano nurwa ana mapoheria ela pa hwele Mozambique na hime kunya ole tanu hendro wane khoto o khuma mpanda wo murupu lanno o vera ke ka vinero ro yoluthi wana khalipu emukovola yothene le khoela mpuriani nyo wane la kokhota wera ana mapoheria wani hunno hoye he ya no noele la pahu ole vawawe varisi isale na ve masina ale patuwe lwaya vawaya na varisi iso nya kokalashi yoshi ishi kubula munula mkulu pale pa he o ovanhe ekomye yi mwa hawa wera na ve makapuri yi va khuye ye akala vanone liwa ya vathu ekolutiye le wa mukovola nya mpanda wona nyupuriyo mva hana ya mundlano na nyupuriyo ni ona mitheli kehimya mpanda wa okilometro 20 roko hitosa ehina
1: nyuwanu munewera nokati hula ba oshakola mbani ya hotani nyuwanu munda mpanda watano wela pa ya Mozambiki nalike la ehantisi ya ona mitheli yeyo yiriha iniriha kamia kasa ya pia wahiku maili mweri wa juli ho khala wera nepanya na ya mweri yo wo tetu ene kushiririhe othanda ni hiku naba nditimi hira ka epoma yele khani ya provinsi yela epoma yele khani ya mtata muhammo hare provinsi yela ya wampula kwa khuta mutethe yole hi ano ne khala hu yo khala ehantisi aya hata ni hisu wela ka wale le hantisi yo masinya khova mutethe othe mwalensina vaika le hantisi aya amto kwena yama atakiti miyo ka tuna wako hawira se yiya bile himya ya ya mkova ni mithili ya kereke nondwela mahikwala sini heliwa mpua sini ritimi heliwa wo khala witi helensina mapuru walala
0: ela eneva hansina district yotene mugovola yo khala nera naya ashine ni ale wa pia ko ka tisi yo lolola ona tamela ya mahiku yana anthapelo ya ni hiku na no ne liwa ba thwirwa ekulutu ila ba ne hele pa mekani anete tela ya andriwa e festival mukhova iwe athwale ni hiku ne ntanla ya orupelela so ba rupelela ya ni hiku no pakira o sheleliwa ni hiku na neli anthapela ni hiku na yanle na vya shine ina lanne thanla ni hiku esoma na yele lela ya tamela ka mweri ola wana eta na njula anne thanla ni hiku ma nerla ya ne rainla no thwela nna yo ni heria ka mukhova yola monna apha ya shima ama pahe e wanre mukhovole e hitire la tho
1: ayo
0: thapela ka ni hiku na yanle na khala shipa apa monna apha ya epanke mukhu e wara mushikone e thapela ka ni hiku yanle o hemia wera nno otakala ntakalela ka ele khanlete ba hensena ela pa hoila mithili mithili nno ndo ela mahikunno athu ya lante ka ipase ntunyelwa ne malatha ya mali hasa wo va andrere la ba hena ko ba hamiro ko ba wera va andrere la nakala wa khanle mo sana kala meli osuki wa yola mwa hawa wera siva banke ko ha iyo ya meli bo a khala ke na kona ba na mwana olelo ba wa ata miruku a hena ko hakaure na mithili ya kumme sai sai nda hena to nyiro kaura mwiri yo lo lo le sa hekala ne mikwaya sinji pale nda era kunya ko haka ne ra ye mithili ye na le basiso wera no na mithili no ena mi ano temuruku wa hena ka overheria ne ka khula ke ko ha wirwa enno ne liwa batho thiri enno ne liwa batho ituse pilia se kale se van hesena el apuele
1: va me khoba ia ana sitia na ngwara yo lelo ba ka he nku hanina na ola me kala i
0: ndare he ya no na makua kini towa seniri hela mpanda wa havo wera va mukhoma mvava asima ya anta ka heria ni wireri hela mtara mo ehoku ena iye tusinkhaleliwa vathu ollo ba ile hogunya masi e kala iye yo uwe warui wewe nyika mwafanya tumwana mwatiana mwetolo kana kana ntonya mwafanya pa hoche kazi wene nyuma haka kuna kwa tuliwa eh yari kala sha hafa nyara mara komre ko raba ana kala ba mulatu ba ana kala ya mulatu ba mara nyi muja kuwa da dinyi wiko ah mwajibi he ale mwafanya ndra nya mara komre ko raba
2: ayo
0: nena
1: Ahe, bo akaya rahimi ya wiki na sini jipa jipa Iyore ya raniwera wuhia Elale la hule loba So kali hante sa sinjene Sini jipa jipa Iwa yumbere riaya wuli pihira siso Tebe banda yolo wala Womana niha uli pihiria ema kuwa huila
0: Miano ina ikat okati munji baleke latu liwa kwa radu msambiki kiko hiwa kazi iso so yokale ntepe lako himi ya kaa hiki ndi yoneli waka batro no lelo kino utike la yeyo anamwane na aleleke ni haso mihekero kunyaru na aleleke patwa uhiyo na ama kuwa nani ni kumesa ye ni hale na aleleke itu hiki nako vandrele la okati yola namwane asha anashi lopona hata asha anashi tiana ankushi wa roleli wa gundua oshishi wa mutete siwewe kona kalatwa na aleli gwiri wa hiyano warua hon mwede lo nera nera nera ni malaka va nolelo va andre la wera ni kushereke va tuye lelela masolelo vanyomu ni mpanya makuwa mohaya rana wa ilera ro e makuwa yeyo kanzo ilo la wula
1: miyoke hashi kurla mtoko ene
0: Nimiano kosho kurela. Wera tuwa herero rerela ulatuliwa kona koto inyua kamiyano. Wapentela amogo hola. Wera anamitili. Nimiano kiremu namitili. Wera nivirihe salama, niheleke murete le mroho ni mwaho. Ya koto hekaleke mo. Yulu pale mwanamaki wiwelea kanamitili ya vulaka. Nsana kainala kampanta uu. Unuheri wa wela pwele. Wera. Epankwe ruwe mosa. Niwe mungu wele loro na nitepe kelaka iwe. Olima nilima ani mwera na koso. Musuru kwa wele mapo herio murupo wele woyeva. Ya ava hiri weto nakale lewe midiye ni yabi. Nakala festi panki. Ekelewe roya degi watu atole merupa saye napo hama poronome wole lova. Ya loko sha hevan retro karere. Mutoko kalele topo hasingu tanuzawe umtumi heche njili yawe mpani. Unopa hiri we mpani. Tia etiwa veke la wera yone liwe watu atole. Epikata ya anla na huyo. Kala no neva ene vika neroka wa suli beli hupa raba toiwe ni mahiku wakani kihiwa romoli waka wiru ele yonamitu lokelo wa makoni wuna vini wuna iliwa batu se yeyo unuwa welapo sa hino waka sajiri waka yyo na hiru waka ikina kwa sajiri waka nani ndi ya hanawe kela hon
1: miyo kini male la baba so wani kila kirere masi olwa naruha lehante si yonamitu ili erumuhi na motishiri tuyo mgovola ini kuma ba mkwani wali kirela ni mitili kini iliwa melu naikale mpako kati mkida
3: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

Severo Renaldo, mana avisato, o vanno massieri. Che la mulla witi, o mi viene telefonata. Che ha come sua metà, o chi non ci vuole, allora te lo mando a andare in riguaia.

tale imo mumaimyo. Pokela mashala. Nelo wiku watalencheshe mwedi wa saba kanji uveli mwaka 1776, shilambo shawamaleka vanditangasha unaiti.

0: Limula Mwanu, Nanda, Young Tiga, Aimba Manamilo.
1: Nomindi papu kigwa kimaisha na ndirigwa Rangolwa shina tangola kanji na mekuva igwa Noneni kupata tabu maisha ningu ingazabu

kan rofa no vreko quelli wa masuk quanto la panga le un paca provincia io unia so kat kanto kola vreka ni rava 4 ora so jo jo lon minuto mi chese chese ora si 4 minuti Ele un po' rocala, radun samigim so provincial, yo calagad. Nano ne va vragani halukalani e programma yo utana. Vampira. Twenty calakeni j. Passi. In roba cavesi da dio beira di mutiana.

Kakomoyo vere tono vare radio Musa biko tono avon piro kato ravare nava kato ora juno to kombina na ne 16 ora zi 18 minuti. Kakeni rombo kati wo 16 ora zohiyo.

Allora, perché quelli qua. Quando la banca ne compra Tanzania. Cioè, ne prende che in Cipone, ne cade nonna, nonna, nonna, isi, chi nera? O c'è ne lucchi? A te te.

0: Lazio Kufik.
1: Dottor Moringani, Venezia. Arrivere come quelli. Bairro Shuibais da di là. Io, Pempa. Tomas Gleruino, mamma.